koi tataimi lau se koni bebe a hoko ai tolu koi hoko ai tolu koi tau polka mai a koi pia mo yako tutuku a so se fo pia mi hapai at pere hunau fasitari dali mutau tatari ai maloo